sang bu baax ba ci gileen di gaale moolem julli di maa ngi leen di jaale sang ba ca Touba sang bu baax ba ci gileen di gaale.

mbake fallilu ala jibar mbake fallilu mi mo aye serigne baram.

0: ton sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondo am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won
1: o dalla tramon jira ya bi nan ma sa bok teewon o dalla tramon.